0: rovaina. Azaki fa ti vula yano tu fanarena na. Fra i sanguina ti kia kua la la panurena.
1: Tum kulas tum kvavi.

0: kununa nefa kanefa yetotara tsuya utina utitaruna
1: yisa
0: kanyala.

0: Il colonnel Richard Simanava, ministre in Fiarugo Pirenena, non è stato in Safidio. Qua di Manenzia Oaniu, e tu una cena reo, andiamo a tuo filo in Anpazacana, si andiamo a tuo filo in Filanche Pirenea Tumboca, o a Fapanciuna, ari, e tu una cena in governo Mantul. Ica, Manul Tramni, ni fai fana fenu, eu, Ampiratanaku, vai tundani, ni tansi ni Fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni Antpanzacana. Andiamo a tua flua ni Chilanche Pirenena o Ampanzun. Andiamo a tua ministra Isen. Mamilaya e alua, Yanareu Turkia, amni Raya Mandrena Zaina, dia generali Ramanatsu. Mon general. Siamo buoni di diamo general. Tia, ta giulla da yandrakit, softo tsarta, chiavni firenena iso. E che cosacani si andavani so fai fana feno tutto a iso? Qua, sorana, ma tutto nou, ammiro tsu già, si firarin tsu, ma tono uai, si quan governemata tarit.